Bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada bini, bada